Ciao Song Radio di Chris Lessard, buongiorno a tutti sulla FM. Oggi sono stato un po' assente, ma sono sempre qua, ragazzi. Volevo salutarvi, ecco, tutto, ho caricato un po' di musica di ieri ancora e oggi va avanti. Les gars, bonjour, c'est toujours moi, je m'excuse pour aujourd'hui, mais j'étais aujourd'hui un po' pris. Ciao!

0: Show Song Radio di Chris Lessard sulla 8 FM. Allora, una bella notizia, vi presento Solange, dopo parlerà, e da questo momento in poi lei modererà la radio in lingua russa. L'abbiamo trovata, Solange. E quindi dalle prossime volte, quando ci sarà qualche cosa, lei parlerà e mi tradurrà in russo per me.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Ciao, Song Radio di Chrysler Sard su Loft FM. Beh ragazzi, oggi è stata una stupenda notizia. Abbiamo Solange a moderare in lingua russa. Mi aiuterà tanto perché io di russo non ci capisco niente. Questa sarà la lingua in italiano, francese, tedesco e per i russi anche in russo. Quindi scriveteci, ciao!